senza vaffer, senza battere le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui vivificato. Ogni sillaba a contar, senza manco, l'arre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai lo da trattar
1: consiglier son già stampato ma che eccesso di clemenza mi sia dunque sua eccellenza bestia altezza ad ascoltare abbia sempre pronti in sala

0: carri congelati, poi carrozze, poi bombee.
1: E rispondo senza ardani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farbe pranzi, mangio sempre negli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

la burla al principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

Suntantini il cameriere, rifar letti, spazzar abiti, far la barba,

0: Perfetti.
1: Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto. A non si incomodi non fare niente, a non si incomodi non fare niente, ma parta subito, immattinente, immattinente. La battirò, lei partirà, sono un barone, pronto il bastone.
2: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
2: ci parleremo,
1: ci parleremo,
2: ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
2: ci parleremo,
1: ci parleremo.
2: La partirò, la partirò,
1: le partirà, le partirà.
2: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
2: ci parleremo,
1: ci parleremo, pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone, lei partirà,
3: lei partirà,
1: lei partirà,
3: lei partirà,
1: lei partirà.
2: La partirò, la partirò, la partirò, la partirò.
4: Per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affittato, questo è un gruppo rintrecciato.
1: Questo è un nuovo avvisto,
0: è un noto, questo è un gruppo rintrecciato.

al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone corno al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone torno bel gioco a formare.

Dimmi la storia, ma è quello che non sai. Ma vedi che la storia, dimmi

0: quello stupendo freme, questo fiocco lo freme,
1: quello freme,
0: chi minaccia,
1: chi minaccia,
0: quello
1: freme,
0: chi minaccia,
1: quello
0: freme, chi minaccia, questo fiocco lo
1: freme, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene,